0: dopo di ascoltar quell'uccellino, noi siamo qua un'altra volta col programma Nostra Terra e Nostra Gente, qua in studio da Radio Oeste, che noi andiamo a gravare, magari, no? Andiamo a gravare per questo sabato, grazie che mi ha aiutato il Christian Kaiser, che mi ha aiutato per noi gravare, perché un coi siamo là in Palma Sola, nella grande festa italiana, e anche i gruppi italiani, Bella America, Nietzsche da Cantoria, Tocchettin della Italia, e Isella, tutti loro altri che se casa quei che vuole ascoltare, allora abbiamo il programma a gravare. Una buona sera del Magero.
1: Buona sera del Christian.
0: Proprio il Christian non parla poco italiano, ma il bel che ha imparato a dirgli una buona sera per tutti, no? E adesso come noi andremo bel che ascoltare la prima musichetta, vanti di molare un'altra, mi conto una storietta di un colono che laurea una domenica di mattina, ciò e passa un prete là, ta strada, dove che l'era driu laurar, e il prete ha detto: buongiorno paron, save mia che il signore il ha fatto il mondo in 6 giorni e tel settimo il ha descansato. Ah prete, mi so sì, ma sol che lui ha finito in 6 giorni e mi non ho mia finito ancora per quella che lavora un coi. Se ga defender sta pulito, no? Adesso con questa non tremolemo n'altre due musichette che viene fuori: Angiolina, Bella Angiolina, e dopo Romagna Mia. E allora, Zoscarpon.

nostra gente che un coite questo sabo che mo grava. Un saluto anche al Valmir Bonatto, che tante volte il ga cantà insieme con altri, Oleno, e anche al dire a nonna Lourdes, o Edineia Rose, il mio fratello o Nelson Vilmar de Brito, e a comare Isa, e anche il Domingo Taca e a Lúcia, e il nostro companheiro Balutin, la sua companheira de descanso, e anche il Bassetto che un coi nel gamia lavoro, e le casa per ascoltare nostro programma che ghemo gravà, né Bassetto? E un toso il commenta coi amici, dopo che ho fatto 18 anni, ho mai parlato col mio pupa. Ma guarda solcio, che brutta roba, no? Gave briga tanto così, ta? No, no, le che ho fatto 18 anni, giri, e mi pare l'endato spasso, giri l'altro. Oppa, dopo di questa, non ti ascoltiamo un'altra due musichette italiane che vien fuori, mi son tutto malciappà, poaretto di me, no? E dopo, bella morettina! E allora, Zoscarpò!

andiamo avanti col programma Nostra Terra e Nostra Gente. Un'altra volta dirgli che il gruppo Talian Bella America è semmo una festa in Palma Sola, anche al gruppo Tocchettin della Italia, amici da Cantoria. Un saluto per tutti gli altri, quei che zendate, quei che è casa, che ascoltano altri. Un saluto anche al santo da Irasilda, di San Valentino, Domingo dalla Pozza, nostro compagno, famiglia Casa Grande, Bertussi la dovorà. Grazie a altri che sappiamo che gli piace di ascoltarno altri. Maron Fan, Noro barche le pecà, guarda tel cassettin che genè un bocconin, dammi a me che son piccinin. Così che gemo insegna ai fioi, c'è a parte i dei e si insegna a parlare parole italiane. E anche si insegna a madenel, pirocel, panza longa, tiraotti, coppa pedò. Com questa, nós andiamo avanti.

avanti col programma e ascoltiamo tutte e due musiche italiane, le ultime del momento italiano, che è Vita Buona e dopo Marietta Tu Sei Bella. E allora, Zoscarpon.